0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Reporter.

cosa c'è in fondo a quest'oggi, di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

Ciao. Vedo che mi stai guardando. Anche se ti giri quando io ti guardo, ho capito che sei venuto qui per vedermi. So che mi ascolti, so che mi guardi, ma nello stesso tempo fingi di niente. In questo momento ho trovato la forza di parlarti, cosa che non ho avuto il coraggio di fare prima. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Eri vestita di un colore che ho sempre odiato, di viola, che come al solito mi ha portato sfortuna. Ti ricordi i primi momenti? Com'era tutto bello, com'era diverso. In questo momento avrei una voglia matta di abbracciarti e sentirti vicina. Però non lo faccio, perché sono più orgoglioso di te. E quando pioveva, ti arrabbiavi, perché la pioggia ti faceva arricciare i capelli, mentre io ero più felice, perché ti potevo stringere sotto quell'unico ombrello che ci riparava dalla pioggia. Guardandoti, mi ricordi i momenti felici, i momenti su quel letto d'amore e quello che ho provato per te, ti giuro che non ho mai provato con nessun altro.

Non lo dico perché sei qui davanti, ma perché lo sento veramente dentro. Poi è successo quel che accade in molti casi. Non era più come all'inizio. Si litigava sempre, in macchina, sotto casa tua. Prima di lasciarci era una continua discussione. Ma non è successo solo a noi. Succede in molti casi. Forse perché scompare quel qualcosa che c'è all'inizio. Forse ci siamo visti troppo. O forse è stato troppo bello in una volta. Ora non so cosa aggiungere, perché la voce fatica ad uscire. Non mi resta che chiederti scusa se per un attimo sono entrato in punta di piedi nei tuoi ricordi. Ma l'ho fatto così, in maniera di non averti rovinato la serata. Tu per me, beh, lasciamo stare. Ciao, mio caro e unico amico.

0: die.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 6:03.
3: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella virago della vicina, forse ci c'è un pezzo di giardino. Scusa, ma mi ascolti.
1: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo e fu-

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Filippo Virzì in redazione per voi, l'appuntamento dedicato come di consueto alle notizie della Sicilia, oggi 11 ottobre. Apriamo con i termovalorizzatori, le condizioni di Snam a Catania, 1 milione per rimuovere le interferenze e 20 mesi di lavori. In una lettera a firma del direttore del distretto Sicilia Massimo Mariani vengono elencate tutte le prescrizioni a cui la regione dovrà attenersi. Scarti vegetali aggiudicate a gara per lo smaltimento nei comuni della provincia di Catania. La società Biometan, che opera in contrada Milisinni, riceverà i rifiuti biodegradabili prodotti dalle attività di pulizia di orti, parchi e giardini. L'autodromo di Pergusa si candida a diventare un centro d'eccellenza per la sperimentazione della guida autonoma e della mobilità connessa. La proposta è stata lanciata dall'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, durante la sua Lectio Magistralis all'Università Core di Enna, dove ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in sistemi intelligenti per l'ingegneria. Ascoltiamo l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme.
3: Dottorato in il riconoscimento che mi viene affidato oggi è un qualche cosa che completa veramente il mio percorso professionale e anche di vita. In Sicilia ANAS ha una rete di strade importanti, 4.000 km circa, gli investimenti programmati sono vicino ai 5 miliardi, suddivisi in 4 miliardi e mezzo già messi a terra e un altro miliardo nella pipeline. Il fatto della vicinanza del circuito di Pergusa ci dà l'opportunità di affrontare un altro grande tema, la sperimentazione della guida autonoma. Noi in ANAS abbiamo lavorato moltissimo sulle smart road, sulle green island, eccetera. Il tema di collegare l'investimento che abbiamo fatto sulle smart road, quindi su questa tecnologia, con la guida autonoma è un'opportunità grandiosa. Il fatto di avere il circuito di Pergusa a disposizione e soprattutto il supporto dell'Università Core di Enna è sicuramente un'opportunità grandiosa.
2: Rieccoci in studio, occupiamoci adesso della tromba d'aria nel Trapanese, a Marsala la conta dei danni, allerta arancione nell'isola. Il comune di Petrosino chiede lo stato di emergenza a scuole chiuse. Ieri sopralluogo del presidente della regione Schifani nelle zone colpite e dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano nelle zone del Trapanese. Palermo è il problema legionella, anche lunedì stop alle lezioni. Consiglio d'istituto straordinario, si va verso i doppi turni, si attende una circolare della preside, la protesta dei genitori, dovremo trovare soluzioni a nostre spese. Le scuole Publio Virgilio Marone, Tomaselli e Trinacria terranno i cancelli serrati anche domani. Genitori, docenti, personale amministrativo e ATA hanno ricevuto l'ennesima circolare a firma della dirigente scolastica Serena Roccaro, che li informa sulla proroga della chiusura in attesa che le autorità proposte rendano noti attraverso i canali ufficiali i risultati delle analisi microbiologiche ad oggi in corso. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Eccoci a Termini Imerese, le vie dei tesori, castello ritrovato e legalità dal 10 al 25 ottobre. Un castello appena restituito alla città, una chiesa nata dove sorgeva una casa, due itinerari che uniscono mare ed entroterra. Appuntamento per le vie dei tesori a Termini Imerese. Saranno ben 3 i fine settimana interessati, affiancando il percorso termitano anche Corleone. Focus su un appuntamento davvero interessante. Autunno in cantina, a Furnari, provincia di Messina, vino e musica, da Cambria. L'appuntamento comincia alle ore 16 e mette insieme visita in azienda, assaggi, racconto del vino e un finale musicale affidato a 5 nomi della scena siciliana. L'ingresso è gratuito. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione di oggi 11 ottobre, domenica, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione, buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi, domenica 11 ottobre. Giornata con pressione che aumenterà, favorendo ampie schiarite su gran parte della Sicilia. Tuttavia, locali rovesci bagneranno ancora il settore tirrenico e l'area di Messina. I venti soffieranno moderati con raffiche fino a 50 km orari. Le temperature massime saranno in aumento fino a 26 gradi a Catania. Andiamo avanti con le minime e le massime per questa domenica delle nove province della Sicilia. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 16, massima 24. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 13, massima 22. Catania, sereno, minima 18, massima 26. Enna, poco nuvoloso, minima 12, massima 19. Messina, piogge schiarite, minima 19, massima 23. Palermo, poco nuvoloso, minima 20, massima 24. Ragusa, poco nuvoloso, minima 14, massima 22. Siracusa, sereno, minima 19, massima 26. Ed infine Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 21, massima 24. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, domenica 11 ottobre, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io, Filippo Virzi, vi ringrazio per l'attenzione, augurandovi una fantastica domenica. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola, a cura di Filippo Virzì.

0: Play con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Cari amiche e cari amici, buona domenica. Oggi 11 ottobre con l'oroscopo del giorno, 7 giorni su 7 anche per questo weekend. Panoramica in apertura zodiacale. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, date spazio al divertimento, ai vostri interessi artistici o culturali. Le soddisfazioni intellettuali e spirituali in questo momento avranno un'importanza speciale e vi daranno un piacere immenso. Se appartenete all'Ariete, ai Gemelli e al Capricorno, siate onesti e leali con un amico che vi sta dando grande prova di pazienza e di dedizione.

0: voi invece non contraccambiate. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, mostratevi più malleabili e accondiscendenti di quanto vi verrebbe spontaneo in questo momento. Siete pronti per ascoltare il vostro segno zodiacale? Procediamo passo per passo. Ariete, siete sollecitati ad agire. Toro, qualche frecciatina per il partner. Gemelli, domenica meno brillante del solito. Cancro, ottimo momento per tutto. Leone, domenica penalizzata da alcune circostanze. Vergine, bellissima giornata. Bilancia, denaro e guadagno in primo piano. Scorpione, non è il momento di sfidare la sorte. Sagittario, non è una giornata all'altezza della situazione. Capricorno, buona domenica con tante promesse. Acquario, domenica l'insegna del lavoro. Ed infine il segno dei pesci, ottimo inizio di giornata, siete super coccolati da questa domenica. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, domenica 11 ottobre, curato per voi da Filippo Virzì, che vi rinnova l'appuntamento al prossimo collegamento in studio. Rimanete con la vostra radio del cuore. Buon fine settimana, a risentirci.
1: L'oroscopo del giorno, i segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Filippo Virzì, redazione. Appuntamento per l'informazione della Sicilia di oggi 11 ottobre. In apertura, ipotesi limite di 60 all'ora su tratti autostradali. Federconsumatori Sicilia interviene dicendo sospendere i pedaggi. La proposta del presidente La Rosa è ridurre la velocità massima praticamente obbligatorio e per di più non è nemmeno risolutivo di tutti i problemi. Intanto per il limite di 60 all'ora sulla Palermo-Messina monta la protesta, ma il CAS frena, nessun nuovo provvedimento. Possibili restrizioni dopo le verifiche sulla sicurezza compiute dagli ispettori del Ministero delle Infrastrutture. A rischio il tratto Buonfornello-Cefarù. I sindacati dicono un danno enorme per chi si sposta per lavoro, per le imprese, per gli studenti e per tutta l'economia siciliana. Il consorzio replica per le valutazioni, attendiamo Roma. Parliamo adesso di nuove regole, trasparenza negli appalti e nell'erogazione dei fondi. Più controlli dunque da parte della regione siciliana. Firmato a Palazzo d'Orleano un protocollo d'intesa con IRFIS prefetture per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali. Cambiano molte cose, soprattutto per le imprese del settore turistico alberghiero. La Fiera dei Morti trasloca a San Giuseppe l'Arena. L'edizione 2026 si deve... Ed eccoci a Catania, dove la Fiera dei Morti trasloca a San Giuseppe l'Arena. L'edizione 2026 si terrà in via Vespucci. Abbandonata l'ipotesi di Inesima per motivi di viabilità e sicurezza, la manifestazione si terrà dal 24 ottobre al 2 novembre e ospiterà circa 150 espositori. La dichiarazione del primo cittadino trentino di Catania. Ora acceleriamo sul recupero dell'ex Fiera. Agricoltori con i trattori in protesta contro il caro carburante, bloccata la Palermo Agrigento. Mobilitazione a Bolognetta contro l'aumento dei costi che mette in difficoltà le aziende agricole. I manifestanti denunciano l'impossibilità di sostenere le spese necessarie per coltivare i campi e chiedono interventi concreti a sostegno del settore. Cambiamo argomento. Post in cirillico e minacce di stragi a scuola sui social. Denunciato 14enne, nella sua stanza svastiche armi. Il ragazzo si mostrava in video indossando un casco militare e una videocamera. I testi erano scritti in alfabeto cirillico, ma gli agenti sono riusciti comunque a localizzare il profilo in provincia di Catania. Presso il carcere di Pagliarelli a Palermo, detenuto aggredisce un ispettore dopo un trasferimento negato. Un 31enne palermitano in cella, dopo una condanna in materia di stupefacenti, si è scagliato contro un agente di polizia penitenziaria intervenuto per spiegargli le ragioni del mancato spostamento. Capece del sindacato SAPPE della polizia penitenziaria dice: non possiamo considerare questi episodi come un rischio ordinario del mestiere. Incastrato in casa dell'anziana, è in carcere da 8 mesi. Il catanese truffatore patteggia 2 anni. Dopo la condanna concordata, il legale di fiducia dell'imputato ha avanzato richiesta di scarcerazione. Adesso, dopo l'arresto realizzato lo scorso febbraio a Sciacca, il 35enne di Catania, Roberto Oglialoro, ha patteggiato la pena a 2 anni di reclusione. Concludiamo il nostro giornale radio della domenica con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Adesso parliamo di musica. Con la voce roca e inconfondibile di Fausto Reali, torna in Sicilia con un concerto in programma. Oggi, dalle ore 19 in poi, alla rotonda di Marina di Ragusa, in provincia di Ragusa. L'appuntamento si terrà all'aperto in uno dei luoghi più frequentati del litorale ragusano. Concludiamo con il teatro. L'Anatra all'Arancia apre la stagione di pensieri riflessi al Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania, oggi a partire dalle ore 18. Un classico della commedia brillante costruito sugli equilibri stabili della vita di coppia. Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi, 11 ottobre, da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo appuntamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Filippo Virzì in redazione per voi, l'appuntamento dedicato come di consueto alle notizie della Sicilia, oggi 11 ottobre. Apriamo con i termovalorizzatori, le condizioni di SNAM a Catania, 1 milione per rimuovere le interferenze e 20 mesi di lavori. In una lettera a firma del direttore del distretto Sicilia Massimo Mariani vengono elencate tutte le prescrizioni a cui la regione dovrà attenersi. Scarti vegetali è giudicata gara per lo smaltimento nei comuni della provincia di Catania. La società Biometan, che opera in contrada Milisinni, riceverà i rifiuti biodegradabili prodotti dalle attività di pulizia di orti, parchi e giardini. L'autodromo di Pergusa si candida a diventare un centro d'eccellenza per la sperimentazione della guida autonoma e della mobilità connessa. La proposta è stata lanciata dall'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, durante la sua lectio magistralis all'Università Core di Enna, dove ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in sistemi intelligenti per l'ingegneria. Ascoltiamo l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme.
3: Dottorato in il riconoscimento che mi viene affidato oggi è un qualche cosa che completa veramente il mio percorso professionale e anche di vita. In Sicilia ANAS ha una rete di strade importanti, 4.000 km circa, gli investimenti programmati sono vicino ai 5 miliardi, suddivisi in 4 miliardi e mezzo già messi a terra e un altro miliardo nella pipeline. Il fatto della vicinanza del circuito di Pergusa ci dà l'opportunità di affrontare un altro grande tema, la sperimentazione della guida autonoma. Noi in ANAS abbiamo lavorato moltissimo sulle smart road, sulle green island, eccetera. Il tema di collegare l'investimento che abbiamo fatto sulle smart road, quindi su questa tecnologia, con la guida autonoma è un'opportunità grandiosa. Il fatto di avere il circuito di Pergusa a disposizione e soprattutto il supporto dell'Università Core di Enna è sicuramente un'opportunità grandiosa.
2: Rieccoci in studio, occupiamoci adesso della tromba d'aria nel Trapanese, a Marsala la conta dei danni, allerta arancione nell'isola. Il comune di Petrosino chiede lo stato di emergenza, scuole chiuse. Ieri sopralluogo del presidente della regione Schifani nelle zone colpite e dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano nelle zone del Trapanese. Palermo è il problema legionella, anche il lunedì stop alle lezioni. Consiglio d'istituto straordinario si va verso i doppi turni, si attende una circolare della preside, la protesta dei genitori, dovremo trovare soluzioni a nostre spese. Le scuole Publio Virgilio Marone, Tomaselli e Trinacria terranno i cancelli serrati anche domani. Genitori, docenti, personale amministrativo e ATA hanno ricevuto l'ennesima circolare a firma della dirigente scolastica Serena Roccaro, che li informa sulla proroga della chiusura, in attesa che le autorità proposte rendano noti attraverso i canali ufficiali i risultati delle analisi microbiologiche ad oggi in corso. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Eccoci a Termini Imerese, le vie dei tesori, castello ritrovato e legalità dal 10 al 25 ottobre. Un castello appena restituito alla città, una chiesa nata dove sorgeva una casa, due itinerari che uniscono mare ed entroterra. Appuntamento per le vie dei tesori a Termini Imerese. Saranno ben 3 i fine settimana interessati, affiancando il percorso termitano anche Corleone. Focus su un appuntamento davvero interessante. Autunno in cantina, a Furnari, provincia di Messina, vino e musica, da Cambria. L'appuntamento comincia alle ore 16 e mette insieme visita in azienda, assaggi, racconto del vino e un finale musicale affidato a 5 nomi della scena siciliana. L'ingresso è gratuito. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia per questa edizione di oggi 11 ottobre, domenica, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione, buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: telefono.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
2: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: le 10 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica da Filippo Virzì, redazione. Appuntamento per l'informazione della Sicilia di oggi 11 ottobre. In apertura, ipotesi limite di 60 all'ora su tratti autostradali. Federconsumatori Sicilia interviene dicendo sospendere i pedaggi. La proposta del presidente La Rosa è ridurre la velocità massima praticamente obbligatorio e per di più non è nemmeno risolutivo di tutti i problemi. Intanto per il limite di 60 all'ora sulla Palermo-Messina monta la protesta, ma il CAS frena, nessun nuovo provvedimento. Possibili restrizioni dopo le verifiche sulla sicurezza compiute dagli ispettori del Ministero delle Infrastrutture. A rischio il tratto Buonfornello-Cefarù. I sindacati dicono un danno enorme per chi si sposta per lavoro, per le imprese, per gli studenti e per tutta l'economia siciliana. Il consorzio replica per le valutazioni, attendiamo Roma. Parliamo adesso di nuove regole, trasparenza negli appalti e nell'erogazione dei fondi. Più controlli dunque da parte della regione siciliana. Firmato a Palazzo d'Orleano un protocollo d'intesa con IRFIS a prefetture per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali. Cambiano molte cose, soprattutto per le imprese del settore turistico alberghiero. La Fiera dei Morti trasloca a San Giuseppe l'Arena. L'edizione 2026 si recoci a Catania, dove la Fiera dei Morti trasloca a San Giuseppe l'Arena. L'edizione 2026 si terrà in via Vespucci. Abbandonata l'ipotesi di Inesima per motivi di viabilità e sicurezza, la manifestazione si terrà dal 24 ottobre al 2 novembre e ospiterà circa 150 espositori. La dichiarazione del primo cittadino trentino di Catania. Ora acceleriamo sul recupero dell'ex Fiera. Agricoltori con i trattori in protesta contro il caro carburante, bloccata la Palermo Agrigento. Mobilitazione a Bolognetta contro l'aumento dei costi che mette in difficoltà le aziende agricole. I manifestanti denunciano l'impossibilità di sostenere le spese necessarie per coltivare i campi e chiedono interventi concreti a sostegno del settore. Cambiamo argomento. Post in cirillico e minacce di stragi a scuola sui social, denunciato 14enne, nella sua stanza svastiche armi. Il ragazzo si mostrava in video indossando un casco militare e una videocamera. I testi erano scritti in alfabeto cirillico, ma gli agenti sono riusciti comunque a localizzare il profilo in provincia di Catania. Presso il carcere di Pagliarelli a Palermo, detenuto aggredisce un ispettore dopo un trasferimento negato. Un 31enne palermitano in cella, dopo una condanna in materia di stupefacenti, si è scagliato contro un agente di polizia penitenziaria intervenuto per spiegargli le ragioni del mancato spostamento. Capece del sindacato SAPPE della polizia penitenziaria dice: non possiamo considerare questi episodi come un rischio ordinario del mestiere. Incastrato in casa dell'anziana è in carcere da 8 mesi. Il catanese truffatore patteggia 2 anni. Dopo la condanna concordata, il legale di fiducia dell'imputato ha avanzato richiesta di scarcerazione. Adesso, dopo l'arresto realizzato lo scorso febbraio a Sciacca, il 35enne di Catania, Roberto Oglialoro, ha patteggiato la pena a 2 anni di reclusione. Concludiamo il nostro giornale radio della domenica con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Adesso parliamo di musica. Con la voce roca e inconfondibile di Fausto Reali, torna in Sicilia con un concerto in programma oggi dalle ore 19 in poi alla rotonda di Marina di Ragusa, in provincia di Ragusa. L'appuntamento si terrà all'aperto in uno dei luoghi più frequentati del litorale ragusano. Concludiamo con il teatro. L'Anatra all'Arancia apre la stagione di pensieri riflessi al Teatro Nuovo Sipario Blu di Catania, oggi a partire dalle ore 18. Un classico della commedia brillante costruito sugli equilibri stabili della vita di coppia. Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi, 11 ottobre, da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo appuntamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
5: È così che lei è arrivata.
4: Lei chi è?
6: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
7: Scegliete.
8: Ma lo conoscete, Roma sembra più piccola.
9: Non me la preoccupare.
6: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
10: Chiamatemi padre, per favore.
11: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
6: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Qualcosa di esplosivo arriva al cinema.
13: È il mio stomaco, quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini.
12: Un'avventura spericolata, ruggente,
13: ok,
12: fuori di testa, coinvolgente.
14: Mister Culetto Pelosetto!
13: Anch'io voglio un dinosauro BFF. Ok, non fa niente.
12: Paw Patrol, solo al cinema.
15: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
16: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io
15: dico. Ti stai mettendo in un barguaio.
17: Sarebbe come condannare un bambino.
15: Morito di Dio. Io ci rido insieme.
18: Dio ride solo al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
21: Voglio sapere che succederà esattamente.
22: La storia va ancora scritta.
23: Digger al cinema. Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
3: Multisala Aurora.
24: Cosa vuol dire Nazza?
25: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
26: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
24: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
25: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
24: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
25: Sì.
18: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
27: Parla il comandante Mandrake.
28: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
27: È ottima idea. Il personale va tenuto sul chi vive.
28: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
27: Non è un'esercitazione?
28: Il generale Jack Ripper
29: ha dato un ordine ai 34B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
30: Quest'uomo è uno psicopatico.
31: L'ordigno fine di mondo.
30: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
32: Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del genere allo studio?
33: Questo non è solo possibile, ma è anche necessario.
18: Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba. Versione in 4K. Il 12, 13, 14 ottobre, solo al cinema.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono...
35: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
36: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
42: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
43: Parcheggio custodito e gratuito.
44: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. A Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
45: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Sono le 11. Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.
1: È mezzogiorno.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
4: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
3: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
5: La vittoria di stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
3: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
5: È venuto Højlund e dopo in panchina mi ha detto: guarda, mi sa che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e gli ho solamente detto: e te le devi ridare, così almeno si evitava il problema.
3: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
6: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova di fare da quando siamo qua.
3: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
7: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
3: Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
8: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere, e bisogna essere pronti. Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
3: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina a MotoGP. Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
9: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
3: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A. Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
2: Radio Reporter Notizie.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
2: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

0: Posizione numero 9.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì

0: Posizione numero 6.
1: Nuova entrata.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sta per arrivare il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 4.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.

0: posizione numero 2.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter. Ciao.

0: posizione numero 1.
1: Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo, Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno due dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Reporter Flash.
4: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
3: Dopo 3 settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
4: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni, di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
2: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
4: È venuto Højlund e dopo in panchina mi ha detto: guarda, mi sa che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e gli ho solamente detto: e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema.
2: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
5: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova di fare da quando siamo qua.
2: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
6: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
2: Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
7: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere, e bisogna essere pronti. Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
2: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella-Juve Stabia e Arezzo-Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhouse. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
8: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
2: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A. Trento espugna Udine 74-66. Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona. Dona tra Napoli e Frosinone alle 12.30, Como Roma alle 15, Lazio Monza stasera, Milano e Juventus sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
2: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone.
1: Reporter Flash. Reporter. Let's go.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
3: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
4: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni, di vincere le partite. Allo stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
2: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
4: È venuto Højlund dopo in panchina, ma ha detto: guardi, mi sa che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e gli ho solamente detto: e te le devi ridare, così almeno si evitava il problema.
2: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
5: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno, e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova di fare da quando siamo qua.
2: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
6: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi, e prepareremo Gollini.
2: Alle 15 spazio a Lecce Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
7: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere, e bisogna essere pronti. Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
2: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra su Tirol e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio, poker considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhaus. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
8: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
2: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A: Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
9: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Reporter.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari.
1: Reporter Flash.
3: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

L'amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
3: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
2: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Reporter Flash.
0: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
4: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina, con Filippo Virzì.
5: Attrazione.
6: Uno, due, tre.
4: Sabor Latino.
5: Escucha.
4: Sabor Latino.
5: Preparate.
4: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
6: Uno, due, tre.
4: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: canción se separa de ti.
1: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina.
2: Attrazione.
3: Uno, dos, tres.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, dos, tres.
1: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
4: Tocca a me.
5: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
3: Musica scelta da Giuseppe

0: alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby.